Ay, si yo fuera rico, ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove.